0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: Da dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà, quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

0: Radio Zadar.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.